0: da shuni wanda suke nan kullun safe da rana suna kama mana shine idan mun samu wannan hili su zo su kama mana su mana iya kifin shi a killace mana shi a sa mana ruwa saboda duk wanga ayyuka in babu ruwa ba su yi wa kenan sai mun samu wannan killata da furashi da dutte kayan aiki bakin gwalgwaro wannan tallahi muna shiga
1: Najeriya suna da mutane.